0: Players Association Turning Music Up, som jo en god idé å gjøre I disse junidager. Vi må nesten innom Italia. Det et must I mine sett. Pino D'Angio. Rest in peace, han gikk bort I fjor. Og dette Donna in Construzione.
1: La donna in costruzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

0: deve essere un po' mica ed un po' fatale, misterioso è quanto basta da non farti male.
1: Dimmi uomo, dimmi com'è una donna perfetta.
0: Deve essere un amante eccezionale, nascondersi nel fumo di una sigaretta.

la donna è in costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima, la prima.

mani le ho prese da un post. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale.